Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Torino, 104.7.
1: Whatever it is, it's simply amazing.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 3:02.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: All Night Long, il programma che accende la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale, e con il meteo per il momento è tutto.
0: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: 26 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno «la corda troppo tesa si spezza» mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri. Antenna 1, la radio

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare i 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie, sul piede di guerra gli autotrasportatori. Astotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
9: Scuola è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste. Sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi e sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
8: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
9: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
8: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
9: Papa Leone in Francia, nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche i valori di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa. 104,7.

0: 26 settembre 2026 è sabato, la chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano, la luna è piena, il proverbio del giorno "la corda troppo tesa si spezza" mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate, le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

got it. Don't come. I got it. Ho bisogno d'amore per Dio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 8:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci. Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Carburanti, Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel. Da lunedì prossimo nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro al litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione alle Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie, sul piede di guerra gli autotrasportatori. A Sotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
9: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste. Sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi e sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
8: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e della Digos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
9: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura dello stretto di Hormuz.
8: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
9: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1, stai con noi. Dicono.

26 settembre 2026 è sabato. La chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano. La luna è piena. Il proverbio del giorno, la corda troppo tesa si spezza, mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'11° album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul Canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche. Al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato 26 settembre dalla Centrale Regionale della Mobilità. In apertura segnaliamo che per un animale vagante la A32 Torino-Bardonecchia risulta chiusa tra gli svincoli Ulx-Est e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia. Sulla A4 Torino-Milano invitiamo alla prudenza per un incidente in corrispondenza dello svincolo in uscita dell'innesto A26 per i veicoli in direzione Torino. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà prevalentemente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su pianure e coste. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e prealpini, ma senza precipitazioni diffuse. Le prime ore del mattino saranno piuttosto fresche, soprattutto nelle vallate e nelle zone interne, mentre durante il giorno le temperature risaliranno su valori gradevoli. Al centro prevarranno sole ed ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto generalmente asciutto. Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate anche sulla Sardegna, al sud e in Sicilia. Il tempo sarà nel complesso buono, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore variabilità potrà interessare le aree ioniche, soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazioni. Sul resto del meridione continueranno a prevalere condizioni asciutte e soleggiate. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte del paese, confermando un clima ancora mite per la fine di settembre. Valori più vicini alla norma sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre zone ioniche interessate da correnti settentrionali relativamente più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: 26 settembre 2026 è sabato. La chiesa ricorda i santi Cosma e Damiano. La luna è piena. Il proverbio del giorno, la corda troppo tesa si spezza, mette in guardia dalle possibili conseguenze del superare i limiti. E oggi si celebrano la giornata internazionale per l'eliminazione totale delle armi nucleari e la giornata europea delle lingue. Siamo ai fatti del giorno nella storia insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 46 a.C. a Roma Giulio Cesare inaugurava il foro imperiale che porta il suo nome, un ex voto per la vittoria nella battaglia di Farsalo di due anni prima. Nel 1835 a Napoli debuttava Lucia di Lammermoor, l'opera in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano. Nel 1902 una gravissima alluvione devastava la città di Modica, si contavano 112 vittime. Nel 1969 si pubblicava Oggi Abbey Road, l'undicesimo album dei Beatles, con l'iconica copertina del gruppo sull'attraversamento pedonale. E nel 1973 moriva a Roma l'attrice Anna Magnani, era stata la prima italiana a ricevere il premio Oscar come migliore protagonista. Nel 1981, su iniziativa del presidente Sandro Pertini, il drammaturgo e interprete Edoardo De Filippo veniva nominato senatore a vita della Repubblica Italiana. 40 anni fa, nel 1986, debuttava in edicola Dylan Dog, il fumetto ideato da Tiziano Sclavi. Nel 1997 un grave terremoto colpiva l'Umbria, con scosse fino al 9° grado Mercalli che devastavano la Basilica di San Francesco ad Assisi. Nel 2008 Yves Rossi diventava il primo umano a volare sul canale della Manica, sulla schiena indossava un'ala a reazione da lui stesso progettata. E nel 2022 venivano diffusi i risultati delle elezioni politiche, al centro-destra il 44,2% dei voti con il 26% a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al centro-sinistra il 25,99% con il 19% al Partito Democratico, mentre al Movimento 5 Stelle andava il 15% dei voti. Nascevano il 26 settembre, nel 1182 San Francesco d'Assisi, nel 1897 Papa Paolo VI Giovanni Battista Montini, nel 1914 l'alpinista Achille Compagnoni, nel 1927 il calciatore e allenatore campione del mondo 1982 Enzo Bearzot e nel 1941 il violinista Salvatore Accardo. Sono nati oggi anche le cantanti Olivia Newton-John nel 1948 e Alice nel 1954, gli imprenditori Andrea Della Valle nel 1965 e Matteo Marzotto nel 1966 e il podista italiano oro olimpico Marcel Jacobs, nato in questo giorno nel 1994. Ultima segnalazione per il 26 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
5: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
6: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. No di Donald Trump alla tregua di 7 giorni proposta da Teheran. Anzi, il presidente USA ha avvertito i suoi collaboratori di essere pronto a bombardare di nuovo l'Iran dopo le elezioni di midterm. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti della Casa Bianca. In caso di tregua, Teheran si era detta pronta a riaprire lo stretto di Hormuz, a riprendere il dialogo sul nucleare, consentendo agli ispettori della IAEA di entrare nel paese. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. 3 persone sono state fermate a Torino per la morte di Fabio Cola Pietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un uomo di 26 anni, indagato per omicidio, soppressione di cadavere, e di 2 donne, tra cui l'insegnante che vive nell'alloggio, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France Saint-Denis di Papa Leone XIV, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Sport calcio non inizia sotto i migliori auspici. La seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale a Roma nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì appuntamento in Turchia, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
7: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia, perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Guz e Luque Bacchiò. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
8: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene. Abbiamo fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finito.
7: Fischi impietosi a fine gara. Per questa nazionale riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest, e Mancini ha un moto d'orgoglio.
8: Sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
7: Lunedì ci si riprova, a Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella.
3: Infine la Formula 1, alle 13 il via a Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
9: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
10: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Per un animale vagante sulla A32 Torino-Bardonecchia risulta ancora chiuso il tratto tra gli svincoli Ulx Est e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi ricordiamo quindi che per lavori fino a giovedì 29 ottobre il tunnel del Tenda è chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno, poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Antenna 1, stai con noi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Carburanti Eni fissa un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio alla vigilia della riduzione dello sconto sul diesel da lunedì prossimo. Nelle stazioni interessate dalla misura il gasolio non potrà superare 2,19 euro a litro, mentre per la benzina il limite sarà di 1,99 euro. L'iniziativa potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. In cassa l'apprezzamento del governo, che parla di un lodevole atto di attenzione all'Italia. Italia. L'esecutivo punta intanto ad aumentare la produzione di carburanti e ha convocato per l'8 ottobre gli operatori delle raffinerie. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. Assotir chiede un confronto con il governo e minaccia lo sciopero, avvertendo che anche un solo giorno di blocco avrebbe pesanti conseguenze sul paese.
7: Scuola, è attesa al Quirinale la versione definitiva del decreto che introduce il tetto del 30% agli studenti stranieri nelle classi. Il testo deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Cambia intanto la norma su burka e niqab. Rispetto alla prima bozza, il volto potrà essere coperto anche per ragioni legate ad attività didattiche o formative, oltre che per specifiche esigenze sanitarie. Crescono però le proteste. Sindacati e dirigenti scolastici criticano il provvedimento. In alcuni istituti sono state organizzate manifestazioni. Preoccupato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che teme possibili conseguenze sulla formazione delle classi, sulla stessa sopravvivenza di alcuni istituti. L'ANCI chiede invece di puntare su progetti concreti di integrazione.
6: Terrorismo ed estremismo, una rete composta in larga parte da minorenni che diffondeva propaganda suprematista e materiale relativo anche alla preparazione di attentati. Quanto emerge da una vasta operazione condotta dai carabinieri del ROS e dell'Adigos. 17 le persone coinvolte nelle perquisizioni, 14 delle quali minorenni. Secondo gli investigatori, sui gruppi social venivano pubblicati contenuti che esaltavano Adolf Hitler e autori di stragi suprematiste, insieme a messaggi contro ebrei, omosessuali, persone di colore. Circolavano inoltre indicazioni su tecniche per compiere azioni violente e costruire ordigni, con riferimenti anche ad attentati nelle scuole. Le ipotesi di reato comprendono propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti legate al terrorismo.
7: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky annuncia il via libera di Donald Trump alla produzione in Ucraina di missili Patriot destinati alla difesa aerea. La decisione arriva dopo l'incontro tra i due presidenti a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti hanno anche proposto un incontro trilaterale negli Emirati Arabi Uniti per tentare di rilanciare i negoziati, ma Vladimir Putin raffredda le prospettive di una ripresa del dialogo. Mosca afferma che il presidente russo era pronto a tornare al tavolo, ma dopo gli ultimi attacchi ucraini dovrà riflettere. Sul fronte medio orientale, l'Iran propone invece agli Stati Uniti una tregua entro 7 giorni e la ripresa del dialogo sul programma nucleare in cambio della fine delle ostilità e della riapertura nello stretto di Hormuz.
6: In Grecia 6 persone risultano disperse dopo il crollo di una palazzina di 2 piani nel centro storico di Atene. Tra loro ci sono 4 turisti americani che alloggiavano in un appartamento affittato per un breve soggiorno. Dispersi anche un cittadino britannico e una donna greca che si trovavano al piano superiore. Secondo il sindaco della capitale, Aris Dukas, il crollo sarebbe stato provocato da una violenta esplosione causata da una consistente fuga di gas. L'edificio è crollato intorno alle 7:30 di ieri ieri mattina. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la notte tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
7: Papa Leone in Francia. Nel suo viaggio apostolico il pontefice interviene su fine vita, riarmo e laicità. Leone critica chi propone la morte programmata e torna a chiedere uno stop alla corsa agli armamenti. Il Papa richiama anche il valore di una società multiculturale nella quale la diversità delle origini può arricchire la vita democratica e sottolinea che una vera laicità non deve escludere la dimensione religiosa. Ad accoglierlo all'Eliseo il presidente Emmanuel Macron insieme alla moglie Brigitte. E a distanza arriva anche un riferimento alla polemica tra Donald Trump e alcuni media americani. Rispondendo ai giornalisti, Leone afferma: con me siete tutti benvenuti.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio inizia con una sconfitta, la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. All'Olimpico il Belgio ha battuto l'Italia 2-0 nella prima giornata di Nations League. A segno Götze e Luke Bacchio. I diavoli rossi hanno dominato soprattutto nel primo tempo. Più equilibrata la ripresa, ma gli azzurri hanno creato poche occasioni e al fischio finale sono arrivati i fischi del pubblico. Fischi anche durante l'inno nazionale belga prima della partita. Tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino, il numero uno al mondo annuncia che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per tornare a competere. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Buongiorno, buon sabato ascoltatori di Antenna 1, la radio, sabato 26 settembre rigorosamente in diretta dallo studio di via Nicola Fabrizi a Torino con Katia D'Orta e con lui che è mancato. Ciao Alex, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovata, ma che bello ritrovarti, mi sei mancata tantissima. Grazie, grazie pubblico delle grandi occasioni, lo so, quanto vi sono mancato?
0: Sei mancato tantissimo anche a me. Pensa a te, per mancare a me vuol dire che veramente sei stato via un bel po' di tempo, dai.
1: Lo so. Sono mancato un appuntamento, però ci siamo sentiti telefonicamente, di questo sì. Ti ringrazio ovviamente. Sei stata bravissima anche senza di me, ma mi raccomando che non diventi un vizio.
0: Nessun
1: sennò poi
0: vizio.
1: ti abitui senza di me, poi dici ah che bello, vedi, posso fare quello che voglio, posso mettere la musica che voglio, posso gestirmi come voglio. Allora amici di Antenna 1 la radio, siete pronti per questo sabato 26 settembre 2026? Sabato 26?
0: Sì, sabato.
1: Ma siamo
0: 26.
1: Già in autunno.
0: Siamo già in autunno, no. Siamo entrati in autunno senza di te, pensa a te.
1: E io non c'ero?
0: Non c'ero,
1: non lo sono
0: siamo
1: perso.
0: Entrati in autunno e ti sei perso questa cosa. E tra l'altro, essendo passato anche il 25, qui è questione di mesi a Natale.
1: È vero, è vero.
0: Sono solo 3 mesi.
1: Noi lo diremo, infatti, una delle nostre rubriche, ovviamente, che non può mancare ogni sabato dalle 10 a mezzogiorno. E allora io direi di iniziare subito, senza fronzoli.
0: Lo facciamo.
1: Perché li ho dimenticati, i fronzoli, ce l'avevo qua.
0: Guarda un po' bene, ma tu dimentichi sempre tutto.
1: Eppure ce l'avevo, l'avevo messo in tasca.
0: Vai a prendere sti fronzoli.
1: Vado a prendere i fronzoli?
0: Esatto.
1: Nel frattempo cosa facciamo?
0: Noi ci ascoltiamo Annalisa con Madame Amica.

0: Let Me Boy Cry. Questa era Molella insieme a Gala, pseudonimo di Gala Rizzato, che è nata il 6 settembre del 1975, quindi tanti auguri in ritardo. Cantautrice, fotografa, produttrice discografica italiana, un'artista della musica dance che ha venduto oltre 6 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo album d'esordio, Coming to My Life, ve la ricordate sicuramente, include i singoli premiati con dischi di platino come Free From Desire. Insomma, una grande artista che, insomma, non tutti forse sapevano o ricordavano, italianissima a dispetto, insomma, del suo pseudonimo, ma soprattutto di come cantava in questa canzone, Katia?
1: Esatto. Ricordiamo che in queste due ore, Alex, ci saranno le nostre rubriche, la notizia del giorno, la notizia di cui potevamo fare a meno, quanti giorni mancano a Natale. E avremo il nostro oroscopo stamattina?
0: Abbiamo oppure... l'oroscopo, abbiamo l'almanacco, abbiamo tutto, abbiamo ricchi premi e cotillon.
1: E ricorderemo anche l'appuntamento di mercoledì al Teatro Pertini di Orbassano, un incontro gratuito che si chiama Cyberbullismo No Grazie. Lo faremo con una delle protagoniste di mercoledì, Laura Di Lorenzo, una docente e anche una referente contro ovviamente il bullismo e il cyberbullismo. Ci sarò anch'io, come in questo caso relatrice, sul palco per parlare anche di intelligenza artificiale e gli effetti di potenziamento al cyberbullismo.
0: Esatto, quindi noi non vediamo l'ora ovviamente di vederti all'opera, insomma, di poter apprendere dalle tue competenze. Intanto vi invitiamo anche ovviamente a partecipare o a chiedere eventualmente altre ulteriori informazioni durante la nostra trasmissione. 351-451-1047. Ma chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
1: Ascoltiamo.
2: Buongiorno ragazzi, ben buongiorno. Ritornato Alex.
0: Grazie,
2: ciao,
0: grazie.
2: Katia. Ciao,
0: grazie
2: Alex. Mille. Ciao a tutti gli ascoltatori, ciao, di Antenna 1 Radio. Come sempre il vostro, uno dei vostri fans.
1: Che carino.
2: Oscar Maiorano, un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio,
0: grazie,
1: forte Oscar.
0: Grazie, grazie, grazie Oscar. E allora noi riprendiamo con la musica e lo facciamo con un'altra delle tantissime novità di questi ultimi giorni, che è Cesare Cremonini con
1: Paparazzi.
0: Sa tanto di Madonna.
1: Eh sì.
0: Papa, papa
1: Razzi.

A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: Cinema spento d'Argent D'Amico con Anna Mena, quando sono le 10.34 qui su Antenna 1 alla radio. State ascoltando Speaker per caso con Alex Dardano e Katia D'Orta.
1: E ovviamente tu hai, insomma, avevamo ricordato quali sono le nostre rubriche, che sono la notizia del giorno,
0: la notizia di cui potevamo fare a meno. Tu dici che mi sono dimenticata l'almanacco.
1: No, non te lo sei dimenticata.
0: Tu volevi dire quello, ma per me
1: hai riservato una sorpresa, diciamo.
0: Ma è integrato all'interno delle nostre due ore di programma, dai.
1: Ma non c'è almanacco senza la nostra sigla, costosissima, tra l'altro.
0: Sì.
1: E anche questa senza fronzoli. Perché
0: Alex se li è dimenticati a casa.
1: Non ho ancora trovato i fronzoli. E allora, almanacco del giorno per sabato 26 settembre 2026. È il 269esimo giorno dell'anno nel calendario gregoriano e mancano 96 giorni alla fine di questo 2026. Oggi la Chiesa Cattolica celebra i santi Cosma e Damiano, fratelli e martiri, conosciuti come Anagiri. Dal greco senza denaro, esercitavano la professione medica offrendo cure completamente gratuite a chiunque ne avesse bisogno e sono i protettori di medici, chirurghi, farmacisti, dentisti e parrucchieri. Il proverbio del giorno è: settembre asciutto è come un ricco frutto. La curiosità astronomica: questa è una notte speciale, con l'arrivo dell'equinozio d'autunno. Il cielo ospita lo spettacolo della luna piena del raccolto, uno dei pleniluni più suggestivi dell'anno, che storicamente aiutava i contabili a lavorare. I contadini anche dopo il tramonto, grazie alla sua intensa luminosità. Ricordiamo tra i nati oggi nel 1982, 44 anni fa, 45 anni fa, Serena Williams, leggenda del tennis mondiale, considerata una delle più grandi atlete di tutti i tempi. Mentre invece 44 anni fa, nel 1982, approdava sulle nostre TV Supercar. Negli Stati Uniti va in onda la prima puntata della celebre serie televisiva Supercar.
0: Io lo guardavo, ero piccolissima, ma lo guardavo.
1: E ti dico che sognavo perché dicevo: ma vuoi vedere che un domani avremo una macchina che veramente potrà fare tutto da solo, ci aiuterà, guiderà da solo, insomma sarà una macchina totalmente sicura. Tu dici che ci stiamo arrivando?
0: Guarda, ho visto una scena dell'epoca girata in maniera che sembrava che la macchina guidasse da sola, e c'era praticamente uno vestito tutto di nero che guidava effettivamente poi
1: la macchina, era il trucco scenografico.
0: Invece adesso c'è veramente la guida assistita, il fatto di non dover toccare il volante, perché fa tutto lei.
1: Diciamo che 44 anni dopo ci stiamo arrivando. Giornata mondiale, anzi internazionale, per l'eliminazione totale delle armi nucleari, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere il disarmo nucleare globale. Questo era l'almanacco. E adesso chi abbiamo come lava? Ava come lava.

0: Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini. 10:44, state ascoltando Speaker per caso su Antenna 1 alla radio. E cosa state facendo voi? 351-451-1047. Alex, è arrivato il momento dell'oroscopo al contrario, quell'oroscopo che non ci azzecca nulla. I segni di terra, andiamo con Toro, Vergine e Capricorno. Toro, il vostro disperato bisogno di conforto autunnale vi spingerà a preparare una torta di mele da condividere con gli altri. Finirete per mangiarla tutta da soli martedì sera davanti alla TV, incolpando il metabolismo e la pioggia. Quindi pioverà martedì, ma non lo sappiamo. Diciamo che al contrario. Vergine, che questa ti dovrebbe riguardare. Proverete a mettere ordine nei fascicoli della contabilità di fine mese con precisione chirurgica. Un aggiornamento automatico non richiesto del PC vi cancellerà l'ultimo file non salvato, gettandovi nel panico. Queste cose non succedono più, dai.
1: Vero,
0: dai.
1: Dici?
0: Sì.
1: Meglio prevenire? Devo
0: Ma
1: fare
0: non
1: qualcosa.
0: Succedono più, no, nulla.
1: Ok.
0: Capricorno, questo riguarda me. Convinti di poter dominare qualsiasi ostacolo lavorativo, accetterete una responsabilità extra. Col cavo. Aspetta, scusate.
1: Valgono commenti, valgono.
0: Mi è scappato. Venerdì vi troverete sommersi dai compiti altrui, mentre chi vi ha delegato il lavoro sarà già in aperitivo. Numeri sfortunati 30, 48 e 85, quindi non ve li giocate sostanzialmente. Segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Cancro, guarderete fuori dalla finestra con sguardo drammatico mentre piove. Oh, insiste questo che la settimana prossima piove.
1: Fa anche da previsioni meteo, vedi?
0: Aspettando un messaggio che non arriverà. Quando il telefono finalmente squillerà, sarà solo un call center per la promozione della fibra ottica. Scorpione, innescherete un'indagine investigativa degna della CIA perché qualcuno ha spostato una penna dalla vostra scrivania. Passerete 4 giorni a studiare il linguaggio del corpo dei colleghi invece di lavorare. Pesci, l'arrivo di ottobre vi renderà stranamente poetici ma del tutto inefficienti. Dimenticherete una scadenza burocratica o una bolletta importante perché intenti a contemplare la caducità delle foglie. E questo è per i primi 6 segni del nostro oroscopo.

0: Francesca Michelin con La mia ragazza. 10:58, siamo alla fine di questa prima ora su Speaker per caso con Alex Dardano e Katia D'Orta, come ogni sabato in onda fino a mezzogiorno. Alex, tra pochissimo avremo Laura al telefono, Laura Di Lorenzo, che è una docente, che è una referente anche per il cyberbullismo, e la sua lotta contro il bullismo e il cyberbullismo va avanti, diciamo, da anni. E mercoledì ci sarà un appuntamento molto importante ad Orbassano, che mi vedrà anche protagonista sul palco come relatrice, e in una, diciamo, serata aperta a tutti, un evento gratuito alle 8:30 di sera, non 8:30 del mattino, perché sì, io lo so che tu ad Orbassano, quindi ne parleremo con lei tra pochissimo.
1: Tra pochissimo. Adesso invece proseguiamo con il nostro oroscopo.
0: Allora, eravamo ai segni di fuoco già fatti, giusto o no? Dovevamo ancora farli. Dai.
1: Sì. Ultimi sei segni.
0: Volevi
1: portarti avanti.
0: Portarmi avanti.
1: Lo so.
0: Ariete, Leone, Sagittario. Ariete, la vostra pazienza già ridotta ai minimi termini svanirà del tutto. Il primo pedone indeciso che attraverserà la strada con lentezza esasperante rischierà di diventare bersaglio di una filippica indimenticabile. Leone, cercherete di sfoggiare un look autunnale impeccabile con cappotto e sciarpa. Un'inaspettata impennata delle temperature a metà giornata vi farà sudare copiosamente, trasformando il vostro outfit da passerella in un incubo. Sagittario, sognando mete lontane per fuggire dalla routine, passerete ore a cercare voli economici per il weekend. Finirete per cliccare sull'offerta sbagliata, prenotando un volo senza ritorno per una destinazione nebbiosa. I segni di d'aria. Gemelli, Bilancia e Acquario. Gemelli, la vostra lingua parlerà più veloce del vostro cervello. Durante una cena o una riunione di lavoro vi sfuggirà un segreto inconfessabile che avevate giurato di custodire fino alla tomba. Bilancia, la bilancia decisionale installerà un blocco totale di fronte alla scelta tra due impegni nel weekend. Passerete così tanto tempo a ponderare i pro e i contro che alla fine entrambi gli eventi si concluderanno senza di voi. Acquario, il vostro desiderio di distinguervi vi spingerà a testare una ricetta esotica autunnale trovata su internet. Però questo dell'acquario, ci sta un po'.
1: Dici che non è proprio al contrario?
0: Di solito questo è l'oroscopo al contrario, però potrebbe azzeccarci, conoscendo un acquario che cucina. Il risultato sarà un piatto del tutto immangiabile, ecco perché al contrario, che vi costringerà a ripiegare su una pizza surgelata. Diciamo che l'acquario che conosco
1: sa cucinare molto bene.
0: Se volete dei numeri che non usciranno, 10, 31, 90.
2: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Sono le 11:02. L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Pane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: è sposato, esatto, con Voice, ma si è sposato, ma
1: tutti e due in bianco, eh?
0: Esatto. Io ho notato che lei aveva comunque un abito col pantalone, ed erano due bianco, due tipi di bianco diversi,
1: però erano belli, erano belli, dai.
0: Ma almeno abbinatevi, fate qualcosa, hai ragione. Se no siete forse in contrasto.
1: Ma forse è proprio per questo motivo che ne stiamo parlando, no? Perché comunque ha destato questa curiosità. Forse era il loro intento.
0: Poi lui sembra sempre un po' Tony Manero, no?
1: Manero no, era Tony ma bianco.
0: Ma bianco, Tony
1: David ma bianco.
0: Esatto. No, ti dico, ma ha quello stile un po' del John Travolta, della febbre del sabato sera,
1: è vero.
0: Con queste scarpe un po' sempre a punta, questi pantaloni
1: col
0: larghi
1: tacchetto,
0: sotto,
1: col tacco,
0: non quello stile lì. Allora, tra pochissimo sentiremo al telefono Laura Di Lorenzo, referente per il cyberbullismo e il bullismo all'interno, è docente ovviamente all'interno di una scuola di Bruino, e ne parleremo ovviamente della serata che vi abbiamo preannunciato, 30 settembre, cyberbullismo

0: Ed era Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. 11:11 qui su Antenna 1 la radio, state ascoltando Speaker per caso di questo sabato 26 settembre, rigorosamente in diretta dagli studi di Via Nicola Fabrizi a Torino. E come vi abbiamo annunciato, abbiamo al telefono Laura Di Lorenzo. Ciao Laura, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti e a tutte, sono Laura Di Lorenzo, sono una docente di scuola secondaria di primo grado. E niente, quindi aspetto le tue domande e io vi darò le mie risposte.
0: Ottimo Laura, allora innanzitutto diciamolo che saremo entrambe sul palco di mercoledì sera. Ricordiamo che sarà al Teatro Pertini di Orbassano, che l'evento è gratuito e che diciamo che la fascia che vorremmo d'utenza, quella no, con i figli adolescenti, ma secondo me è un incontro aperto veramente a tutte le fasce di età, concordi?
1: Assolutamente sì, aperto a tutti e a tutti, diciamo, ma soprattutto alle famiglie, perché informarsi su quello che è il cyberbullismo è fondamentale. Se ne parla tantissimo, tantissimi esperti, però è importante anche usare un linguaggio comprensibile. Quindi questa serata, che voglio ricordare la seconda edizione, sarà, come dicevi tu, appunto aperta, ma è molto interessante perché ci sono punti di vista diversi. Naturalmente la serata sarà distribuita a saluti istituzionali, perché noi comunque la serata è anche sponsorizzata col patrocinio della città, del comune di Orbassano. Noi siamo come associazione Missione Fratelli nel Mondo, ci occupiamo appunto di fasce d'età, quindi dell'educazione scolastica, quindi facciamo parte della comunità educante, diciamo tra i primi anni della scuola arrivare alle superiori. Il nostro scopo è proprio questo, di informare, facciamo il salone dell'orientamento, in questo caso invece di un argomento molto importante. Come ti dicevo, ci sarai tu, quindi parlerai proprio di quello che è l'educazione digitale, ci sarà la dottoressa Sara Sbodio che si occupa di psicologia e dell'età evolutiva e adulta, ci sarò io insieme al mio collega, perché noi ci occupiamo all'interno del nostro istituto, che posso dirlo, IC Bruino, si chiama proprio Istituto Comprensivo di Bruino, che è a Bruino, di quello che sia il referente del bullismo e cyberbullismo, perché il Ministero dal 2021 appunto ha mandato a tutti gli istituti quelle che sono le indicazioni proprio per istituire all'interno delle scuole quello che è il protocollo, che è molto importante. Poi ci sarà Rosa Ferro, comandante UPG Polizia Locale di Orbassano, e anche Franca Bruno, assistente Polizia Locale di Orbassano. Spero di aver sintetizzato al massimo.
0: Sei stata bravissima, ovviamente noi tutti gli anni, almeno questo è solo il secondo anno, ma ci stiamo già pensando per la terza edizione con Liliana Follador, che vorrei menzionare perché è una delle, diciamo, persone più attive in tal senso, nel senso io la conosco da molti anni e con Liliana ho sempre fatto iniziative per i ragazzi e per le loro famiglie, per cui voglio certo proprio ricordarla, perché lei è anche il motore, diciamo, di queste serate, di questi incontri. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordissimo, naturalmente devo anche menzionare Tiziana Geracitano, perché esatto, è il presidente della nostra associazione, perché veramente anche lei si dà un grande affare, anche lei è un'insegnante di scuola dell'infanzia, quindi sì, siamo tutte sì, docenti, ex docenti che collaborano assolutamente sul territorio, davvero tantissimo.
0: Certo, cerchiamo di dare il nostro contributo, e poi in una società in questo momento che è veramente invasa dall'intelligenza artificiale, passami il termine, sì, che secondo me bisogna insomma fare proprio del benessere digitale una priorità, perché altrimenti diventerà un'emergenza educativa in futuro, lo vediamo già adesso e quindi certo, ne cerchiamo ovviamente. Io quest'anno rispetto all'anno scorso ho introdotto all'interno del mio intervento sui consigli pratici ovviamente ai genitori, perché i consigli quelli un po' di tipo relazionale saranno quelli che insomma darà la psicologa che sarà esatto, diciamo sul palco. Esatto. Ovviamente ho introdotto l'argomento intelligenza artificiale, che purtroppo va a potenziare in questo ma caso certo il cyberbullismo, per cui è importante parlarne sempre. Parlate con i vostri ragazzi prima che noi sia troppo tardi.
1: se posso ancora dire anche questo, certo. Perché comunque le indicazioni ministeriali anche da questo punto di vista, cioè ogni istituto poi dovrà attivare, se non l'hanno già fatto, proprio un protocollo sul cyberbullismo, cosa che noi abbiamo già fatto l'anno scorso, perché come dicevi è fondamentale, ma è fondamentale informare, perché davvero le informazioni vengono un po' così rilasciate in modo fuorviante. E invece è importante spiegare con parole semplici, soprattutto alle famiglie, ma anche ai nostri studenti e studentesse, che cos'è l'intelligenza artificiale e che cosa possiamo fare, che uso possiamo farne di questo, perché davvero è fondamentale questo, informare ma nel modo giusto.
0: Esatto, io sono pienamente d'accordo e per quello che sono attiva da anni, lo dicevo. Parlavo di cyberbullismo quando tutti quanti non ne abusavano, adesso ne abusano un pochino, cambiano il termine, invece in realtà ci sono dei reati che hanno il loro nome, per cui non si può parlare sempre di cyberbullismo quando ovviamente abbiamo di riferimento degli adulti e dobbiamo parlare proprio di reati, ma di questo noi abbiamo la polizia municipale, abbiamo veramente, copriamo tutto,
1: Esatto, ti dicevo, punti di vista diversi, modalità diverse, però che tutte quante abbiamo lo stesso scopo, è quello di informare su questo argomento.
0: Sì,
1: in assoluto.
0: Mi pare che ci sarà anche la proiezione di un film che è realizzato dai ragazzi, correggimi se...
1: Esatto,
0: proprio sul tema.
1: Sì, esattamente, che noi abbiamo realizzato qualche tempo fa, sempre con dei progetti, no, che vengono poi attivati all'interno degli istituti, e poi c'è una sorpresa perché c'è un piccolo sketch, diciamo, chiamiamolo così, di rappresentazione teatrale che in qualche modo rappresenta questa serata. Ecco, questa è la sorpresa, quindi bisogna venire anche a vedere questa rappresentazione teatrale.
0: Io ti ringrazio, Laura, davvero.
1: Certo, assolutamente.
0: Diamo appuntamento a questo punto per mercoledì 30 alle 8:30, mi raccomando, presso il Teatro Pertini di Orbassano, in via Mulini 2, giusto?
1: Esatto.
0: È uno o due?
1: Uno.
0: Ok.
1: Uno. Io ti ringrazio tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: 20:30.
1: Esattamente, vi aspettiamo mercoledì. Grazie ancora.
0: Grazie, Laura.
1: Ciao.

0: Ed erano i Toto con Africa quando sono le 11.27 rigorosamente in diretta dagli studi di Nicola Fabrizi numero 64, sabato 26 settembre 2026, ancora una mezz'oretta ancora da trascorrere insieme. Katia, dopo l'appuntamento che abbiamo ricordato e abbiamo e hai ricordato tu ovviamente con l'ospite al telefono,
1: 30 settembre 20 e 30,
0: specifichiamo 20 e 30 ovviamente, mi raccomando,
1: arrivate tutto l'incontro, meglio di così,
0: arrivate magari qualche minuto prima,
1: vi potete sedere tranquillamente anche perché è all'interno di una sala teatro, quindi
0: più comodo di così
1: davvero.
0: Vi posso garantire che insomma i posti sono comodi, le poltroncine sono comode, è un
1: e bel salutiamo
0: teatro.
1: Anche la nostra Raffaella che insomma ogni tanto ci manda qualche messaggio, ci viene a trovare,
0: ci ricorda delle cose, grazie per ricordarci certe cose. Tra pochissimo invece noi torneremo anche con le rubriche che insomma abbiamo lasciato nel cassetto, che sono la notizia del giorno, la notizia di cui potevamo fare meno, ovviamente poi quanti giorni mancano Natale e mamma mia quante cose ancora dobbiamo fare.
1: Esatto, 351-451-1047 è arrivato il messaggio di Alba, sono contenta di sentirvi di nuovo insieme.
0: Che bello.
1: Ma non andavo benissimo da sola.
0: Lo so. Me lo sarei domandato anch'io, sinceramente, esatto. Se fosse successo al contrario. Salutiamo anche invece Mauro che ci dice ciao Katia e bentornato Alex, sono Mauro di Torino, come state, come va?
1: Ciao Mauro.
0: Mi potete mettere per favore la canzone Heinz vai Polizei dei Modo, se possibile anche Rock the Disco dei Mesh, grazie mille, ciao da Mauro, buon fine settimana e forza la nazionale. Ma che forza nazionale, mi ha fatto una figura,
1: mannaggia,
0: che figura, come diceva, come
1: però
0: in...
1: è carino perché lui sappiamo che è di fede granata.
0: Sì,
1: e
0: sì,
1: di solito
0: sì.
1: Dice forza alla sua squadra ovviamente.
0: Esatto.
1: E adesso sa che io sono juventina ed è stato molto carino.
0: Bravo, bravo. Comunque, come in un fuori onda di Emilio Fede, con pianto Emilio Fede,

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
4: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
5: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
6: Siamo speaker per caso, ma facciamo sul serio.
7: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, gute.

0: 2 Polizei. E con questo brano abbiamo anche accontentato Mauro. Mauro
1: che è un nostalgico di queste canzoni,
0: musica dance anni 90, inizi 2000, insomma. Insomma, bravo Mauro, perché hai buonissimi gusti musicali. E allora siamo tornati quando sono le 11.38, uno dice siete tornati, perché dove siete andati? Di solito non lo diciamo, ma noi siamo rimasti sempre qua.
1: Esatto.
0: Ma sempre qua, perché
1: io
0: noi...
1: a sopportare lui, lui felice invece di avere me.
0: Eh sì, per forza, dopo una settimana, voglio dire.
1: Si scherza.
0: Ma sì, certo. Ma è arrivato uno di quei momenti? È arrivato?
1: È arrivata la notizia del giorno.
2: La notizia del giorno.
1: La notizia del giorno di oggi l'abbiamo già preannunciata prima, però andiamo ad approfondire. Damiano David e Dove Cameron si sono sposati il 24 di settembre, quindi giovedì, una cerimonia civile nelle sale del Palazzo Comunale di Montalcino in Val d'Orcia. Per l'occasione Cameron ha indossato un completo su misura di Giorgio Armani. Era
0: di sicuro,
1: Total White,
0: di sicuro non poteva essere diversamente.
1: E Damiano un elegante completo sartoriale bianco crema, vedi che i bianco erano diversi. Giuliva Heritage era firmato,
0: un'altra firma.
1: Esatto. La coppia è arrivata insieme allo storico Palazzo dei Priori di Montalcino a bordo di una Lancia Flavia decapotabile d'epoca. Ti piace la Lancia Flavia decapotabile?
0: Sì, me la ricordo anche.
1: Sì?
0: Ero lì in catena di montaggio quando la
1: producevano. Io ricordo un'amica che si chiamava Flavia, è uguale?
0: Sì, uguale. Okay, conosco uguale. Anche una Flavia Vento.
1: Esatto.
0: E quella agli alettoni, perché si chiama Vento.
1: Mi hai fatto ridere, bravo. Dove un ristretto gruppo di familiari e amici intimi si era riunito per la cerimonia civile. Al termine della cerimonia, Cameron e David sono usciti tra la folla festante in attesa della piazza, scambiandosi un bacio davanti ai fotografi prima di allontanarsi. Quindi hanno dato, diciamo, anche il contentino. Tra l'altro io ho visto sui social l'intervista alla mamma di Damiano David.
0: Contenta?
1: David, ormai... Contenta? Sì, era contenta. E ho visto anche l'intervista al padre.
0: Contento?
1: Che è una versione, diciamo, di Damiano.
0: Un pochettino più senior, più adulto.
1: Molto, molto senior.
0: Però molto, molto
1: perché
0: Damiano.
1: Perché ha tutti i capelli bianchi, però è uguale.
0: Molto Damiano? Molto,
1: sì, sì, è lui con i capelli bianchi.
0: Ok, quindi lui, guardando il papà, dice, ecco, questo io sarò prossimo futuro sarò così.
1: La mamma, diciamo, che è una bellissima donna. Il papà e lui, quindi, e che sono molto orgogliosi del figlio in questo momento.
0: Vogliamo. Non potrebbe essere diversamente, visto il successo, insomma, che sembra non abbia dato alla testa questo ragazzo, almeno per quello che riusciamo a percepire dalle varie notizie, dai tabloid.
1: Adesso sembra uno che rimane con i piedi per terra,
0: che riesce a gestire un po', che ha gestito bene. Che
1: poi
0: ha gestito
1: i Maneskin si diciamo riuniranno nuovamente a Sanremo grazie a De Martino.
0: Bravo Stefano. E va bene, bravo Stefano, ma soprattutto chissà in quale casa andranno ad abitare. Casa mia, casa tua, dove vanno? Cosa avrà detto?
1: Non in casa mia perché non ci stiamo, magari casa in casa mia di Gali.
0: Ah, casa di Gali.

0: Ed era Gali, casa mia, 11.45, state ascoltando Antenna 1 alla radio con Speaker per caso, il programma condotto da Alex Darlan e Katia D'Orta che va in onda tutti i sabato dalle 10 a mezzogiorno.
1: E adesso è arrivato un altro momento particolare, quanto fa bene la musica.
2: Musica, cervello, emozioni. Quando la musica fa bene.
1: Quando la musica fa bene. La canzone che ti cambia l'umore in 3 minuti. Giornata storta? E beh, allora colleghi il telefono, so, ti colleghi alla radio, insomma, scegli una canzone e improvvisamente qualcosa cambia. Ma attenzione, non è detto che sia sempre la canzone più allegra. A volte, quando siamo giù, scegliamo proprio una canzone malinconica. Perché? Perché la musica può accompagnare un'emozione, ma anche modificarla. Un brano familiare può darci conforto, uno energico può aumentare la motivazione, uno rilassante può aiutarci a rallentare. E c'è un dettaglio fondamentale: non esiste la canzone universalmente perfetta per tutti. Quello che per noi è relax, per qualcun altro potrebbe essere la colonna sonora di una fuga dal pianeta. La prova di questa settimana è semplicissima. Quando ci sentiamo giù, non dobbiamo mettere automaticamente la nostra canzone preferita, ma dobbiamo chiederci: vogliamo continuare a sentirci così oppure vogliamo cambiare stato d'animo? E allora, per scegliere la musica, cosa facciamo? E beh, qualche volta scegliamo da una playlist e ovviamente non magari tra quelle che preferiamo. E noi quest'oggi abbiamo scelto una canzone che magari, chissà, a qualcuno di voi potrà creare delle emozioni, potrà in qualche maniera così risvegliare qualcosa di positivo.

0: Purple Disco Machine Fireworks, quando sono le 11:50, una decina di minuti ancora da trascorrere insieme. Ci manca ancora qualche rubrica, quest'oggi siamo proprio sul filo di lana, eh. Io ho lasciato i fronzoli, ma i fili di lana ce li ho sempre vicino a me, ce l'ho sempre nella mia tasca, sono sempre a portata di mano. Katia, vuoi un filo di lana?
1: Voglio la notizia di cui potevamo fare a meno.
2: La notizia di cui potevamo fare a meno.
1: Mi sono sposata con me stessa e sono felice. Al matrimonio c'erano 70 invitati. Ho ricevuto i regali e anche le buste con i soldi. È una notizia.
0: No, io
1: cioè,
0: non ci
1: abbiamo,
0: posso credere.
1: Abbiamo appena menzionato il matrimonio di Damiano David con Dove Cameron e invece poi ci troviamo queste notizie. Un abito da sposa, 70 invitati, la lista nozze, persino una coreografia. A mancare era soltanto il partner per scelta. Laura Mesi racconta di essersi sposata con se stessa 9 anni fa, quando aveva 40 anni, per celebrare la consapevolezza raggiunta e l'amore per la propria persona. Laura ha raccontato: ho voluto celebrare l'amore per me stessa e l'ho fatto attraverso il matrimonio. La cerimonia simbolica è stata organizzata come un vero ricevimento. Eravamo in 70, c'era la mia famiglia e tutti i miei amici. Ho fatto la lista nozze con le cose per la casa e ho ricevuto anche le buste con i soldi. Allora, cosa ne penso, vuoi sapere?
0: Me lo vuoi dire in diretta o me lo vuoi dire in fuori onda?
1: Te lo dico nel...

0: Tony F, Gaia, Sesso e Samba. 11.57, siamo addirittura ad arrivo di queste due ore di speaker per caso con Alex Dandano e Katia Dorta. Allora Alex, mai sentito cosa ha detto Tony F?
1: Cosa ha detto?
0: Ha detto che adesso, perché sta smettendo di fumare, lui va a correre. E corre.
1: E si è accorto che c'è tanta gente che corre.
0: A me fa venire un po' in mente Forrest Gump, onestamente. Comunque, insomma... E per non fumare lui corre. E quanto correrà? Boh, non lo so. E volevo chiederti, ma c'è la nostra ruota?

0: cosa.
1: Così. È una versione natalizia diversa.
0: Vabbè, dai.
1: È giusto per ricordare quanti giorni mancano a Natale. Tu volevi saperlo, tu l'avevi già anticipato un pochettino, oggi, perché hai detto il 26 mancano, e difatti mancano 89 giorni 13 ore, 89 giorni e 13 ore. Ti rendi conto
0: al
1: che mancano?
0: Al Natale.
1: Al Natale, esatto.
0: Ma... ragazzi, mancano meno di 3 mesi, muovetevi a fare i regali.
1: Allora, vogliamo dare qualche suggerimento? Hai qualche suggerimento per i regali di Natale?
0: Sì, regalatemi i soldi.
1: Ah, fai direttamente la busta come quella lì che
0: fatemi
1: sei sposata
0: la busta,
1: da sola.
0: Fatemi il ma che la busta? Fatemi il bonifico, fatemi un Satispay, fatemi qualcosa tranquillamente. Non vi offendo, anche va bene da 1000 in su, cioè non ci facciamo questi problemi, giusto?
1: No, non ci facciamo questi
0: ma
1: problemi.
0: Ma di solito non sei tu quello che chiede i soldi, però.
1: Io chiedo i soldi?
0: Sei di solito tu quello che chiede i soldi.
1: Sono io quello veniale?
0: Sei tu quello che chiede.
1: Ah, sono io quello che chiedo.
0: Senti Alex, cosa facciamo? Ascoltiamo il messaggio vocale che è arrivato? Addirittura d'arrivo?
1: Sì, lo ascoltiamo subito.
0: Proviamo.
2: Buongiorno, sono Liat. Volevo ascoltare la casa, quella che fa la casa amalfitana. Per mio marito Ste, con il suo bacione, che sta lavorando, che lo amo tantissimo, gli ascoltatori, la mia amica Katiuscia che mi vuole tantissimo bene, buon weekend e baci via. E le vacanze è andato tutto bene, ormai è solo un ricordo. Adesso siamo in autunno, bacioni via e saluto tutti quanti. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Anzi, la costiera amalfitana.
1: Ecco,
0: dai,
1: che
0: dai,
1: si è resa,
0: dai,
1: si è resa
2: conto. Volevo ascoltare la costiera amalfitana.
1: Sì.
2: Per mio marito Stefano, con un grosso bacione che sta.
1: Diciamo che ha mandato un altro messaggio che ha un pochettino corretto,
0: rettificato il
1: perché non ne veniva in mente.
0: L'abbiamo capito, Lia, tranquilla, lo sentirai tra pochissimo. Cosa facciamo? Salutiamo. Salutiamo, saltiamo le freddure per questa volta
1: Ho voluto, diciamo, calorosamente graziarti.
0: Visto che insomma è il primo sabato dopo la tua influenza, meglio non esagerare.
1: Avevo fatto un voto. Ho detto prometto di fare il buono.
0: Prometto che non dirò le freddure.
1: Almeno al mio rientro non le dico.
0: Cioè, allora l'appuntamento è per sabato prossimo dalle 10 a mezzogiorno con speaker per caso Katia Dorte e Alex Dardano. Vi aspetto mercoledì al Teatro Pertini, incontro gratuito. Cyberbullismo? No, grazie. Ciao,
1: ciao
0: Alex.
1: Ciao,
0: buon fine settimana. Ciao.

chi sia umano. Perché non te ne niente, lo sai che devo umano. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 12 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

evitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però non stanno.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Scatta lunedì il tetto massimo ai prezzi di benzina e gasolio annunciato da Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada. Il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro e quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi, che secondo alcune fonti avrebbe utilizzato la propria moral suasion e che avrà la durata di un mese, prorogabile in caso di necessità. Intanto da oggi si è ridotto il taglio delle accise sul gasolio, sceso da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. È l'ultimo previsto dal governo, che dal 5 ottobre si affiderà al meccanismo delle accise mobili basate sull'andamento dell'extragettito IVA. Due donne sono morte e altre due persone sono rimaste ferite a Zaporizhia in un attacco russo condotto con droni. Tra i feriti anche un bambino, lo riferiscono i media ucraini. Attaccate anche Kiev e Kharkiv, dove si segnalano incendi. Secondo fonti russe, nella capitale russa sarebbe stato colpito anche un centro di elaborazione dati di Starlink. In Russia 5 persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino. Nella regione di Rostov colpita anche una raffineria a Krasnodar. Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Nel pomeriggio a Parigi la messa in place de la Concorde, dove sono attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla grotta delle apparizioni. Ieri gli incontri con la presidente francese Macron, la visita alla sede dell'UNESCO e la celebrazione dei Vespri a Notre Dame, prima della veglia allo Stade de France, con 80.000 giovani che ha invitato a mettersi urgentemente al servizio della pace. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'altezza della nube che si sta spostando verso sud è stimata in 4 km. L'INGV ha emanato un livello d'allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Manchester City nei guai, violate 114 norme finanziarie tra il 2009 e il 2018. Il club, ritenuto colpevole, rischia l'esclusione dalla Premier. Le sanzioni saranno decise comunque più avanti. Si ipotizzano pagamenti in nero e sponsor gonfiati. Il club di Mansour ha annunciato il ricorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per lavori fino a giovedì 29 ottobre il tunnel del Tenda è chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Rivivi con noi i tuoi attimi.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
10: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto, non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
9: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati. Per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
10: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'11° reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
9: In chiusura lo sport. Il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico. Il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Goz al 21° minuto e di Dodi Lukebakio al 69°. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Montella, sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo del DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
3: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Sport. Calcio ha deluso le aspettative e la prima uscita della nazionale è tornata nelle mani di Roberto Mancini. A Roma esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti 2-0 dal Belgio. Insieme ad un super Donnarumma, una delle poche note liete, il bolognese Nicolò Cambiaghi, che prova a portare una ventata d'ottimismo. Ascoltiamolo.
5: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di per i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto, sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Antenna 1, la radio, classici oltre il tempo.

0: sono le 14.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Bentrovati da Riccardo Pellegrini, bentrovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue quattro novità quotidiane. E allora partiamo subito con la prima novità del giorno, Daniele Tosco, nuovo singolo, Conflitti.

saranno suonati Daniele Tosco con il singolo che anticipa quello che sarà il suo album. L'album si chiamerà Paura. Conflitti invece è il titolo di questo singolo, un brano sulla lotta per la propria identità in mezzo al grande rumore che fa il mondo. Saranno suonati spazio anche a Gianluca Moruso, Pura Così.

0: No impazzire.
1: Pura così, questo è il singolo di Gianluca Moruso. Dopo la samba della caccia esce questa nuova canzone che racconta del disagio con la musica, una situazione complicata. C'è anche Davide Buzzi a Saranno Suonati, Matt

0: E noi si resta qua.
1: Il nuovo singolo di Davide Buzzi in promozione a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. E a chiudere

Alessia Di Marcello in arte Sturzi con Vino Rosso, oggi completa la lista dei brani targati Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che torna in radio domani alla stessa ora.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: 12 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito dopo la Bioshock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitano Donnarumma. E lunedì si va in Turchia ospiti di Vincenzo Montella e allora una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna Nicolò Cambiaghi prova a portare una ventata d'ottimismo.
5: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo dopo un primo tempo non molto positivo, abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto, sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
4: Intanto stasera si giocano due gare di Nations, Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento, basket, archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19.30 all'ABC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, è ospite a Treviso alle 20, Venezia Cantù alle 20.30, Reggio Emilia Trento, domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la pallavolo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile. A contendersi l'oro la Francia biolimpionica, guidata da Andrea Gianni, e la Polonia, che tiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi ricordiamo quindi che per lavori fino a giovedì 29 ottobre il tunnel del Tenda è chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Come si fa a sopravvivere?

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Da oggi si riduce l'agevolazione fiscale sul gasolio, lo sconto scende da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre. Secondo il Codacons l'effetto è un aumento di circa 3 euro per un pieno. Da lunedì 28 settembre scatterà invece il tetto annunciato da Eni per i carburanti commercializzati da Eni Live, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 euro per la benzina. La misura durerà inizialmente 30 giorni con possibilità di proroga. Intanto Assotir non esclude uno sciopero degli autotrasportatori. Il governo ha convocato gli operatori delle raffinerie per l'8 ottobre per discutere un aumento della produzione.
6: L'Iran apre la possibilità di far rientrare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. In un'intervista alla rete americana CBS il presidente Masoud Pezeshkian ha dichiarato che l'accesso potrebbe essere concordato nell'ambito dei negoziati. Si tratta di una disponibilità al confronto. Non è stato annunciato un accordo già concluso. Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe respinto la proposta iraniana di tregua. Il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei colloqui sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Lo stesso quotidiano riferisce che Trump avrebbe prospettato ai collaboratori nuovi bombardamenti dopo le elezioni americane di metà mandato.
5: Il decreto scuola resta al centro delle polemiche dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Prosegue il lavoro sulle coperture finanziarie e sul testo definitivo da sottoporre al Presidente della Repubblica. Il confronto riguarda soprattutto il limite del 30% previsto per alcune categorie di studenti stranieri. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala teme che l'applicazione della misura possa comportare la chiusura di classi e istituti nei quartieri con una forte presenza di famiglie immigrate. Il presidente dell'ANCI Gaetano Manfredi chiede prudenza e attenzione alle differenze tra i territori. Critici anche i sindacati. Per favorire l'integrazione chiedono più docenti, mediatori culturali e risorse certe insieme ai corsi di italiano.
6: 4 militari italiani sono rimasti feriti durante una esercitazione a fuoco della NATO nella base di Adazi in Lettonia. Secondo la prima ricostruzione, una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo, colpendo un altro mezzo che lo precedeva. I feriti appartengono all'undicesimo reggimento bersaglieri, sono stati soccorsi e trasferiti all'ospedale di Riga. Uno ha riportato conseguenze più serie, ma le condizioni riferite sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri 3 hanno potuto contattare personalmente le famiglie. Sono stati avviati accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente. Il ministro della difesa Guido Crosetto segue gli aggiornamenti attraverso i vertici militari.
5: In chiusura lo sport, il calcio comincia con una sconfitta. Il nuovo percorso della nazionale di Roberto Mancini all'Olimpico, il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0 nella prima partita del girone di Nations League. A decidere sono state le reti di Mika Goz al 21esimo minuto e di Dodi Lukebakio al 69esimo. Gli azzurri hanno sofferto soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa hanno cercato una reazione senza riuscire a recuperare. Al termine della partita sono arrivati i fischi del pubblico. Mancini ha riconosciuto le difficoltà iniziali, sottolineando però i miglioramenti dopo l'intervallo. Il prossimo avversario sarà la Turchia di Vincenzo Monte, la sconfitta per 1-0 dalla Francia nell'altra parte del girone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1.
8: La radio.
9: Anda, Chico!

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che sulla statale 24 del Monginevro, per lavori, è vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavier fino alle 6 di mercoledì 30 settembre. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo quindi che per lavori, fino a giovedì 29 ottobre, il tunnel del Tenda è chiuso in entrambi i sensi di marcia. A partire da venerdì 30 ottobre fino a domenica 1 novembre, sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 18 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
10: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, 28 settembre, scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vice premier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
9: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in Piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
10: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
9: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1. George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi informiamo che per lavori all'interno del tunnel del Tenda fino a giovedì 29 ottobre la strada verrà chiusa al traffico. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. È tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che lungo la statale 24 del Monginevro, per lavori, sarà vietata la circolazione in mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di martedì 29 alle 6 di mercoledì 30 settembre. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Sono le 20.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per

0: questo, ogni giorno, Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Giornale Radio.
3: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump ha confermato di aver respinto la proposta iraniana per una tregua di 7 giorni. Il presidente americano ne ha parlato con i giornalisti prima della partenza per il Tennessee, confermando l'anticipazione del Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, il piano prevedeva la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati sul nucleare, in cambio della revoca del blocco americano. Sul fronte delle verifiche nucleari, da Teheran è arrivata un'apertura alla possibile visita degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La disponibilità a discutere il ritorno degli ispettori non costituisce però un accordo. Restano da definire le condizioni delle verifiche.
4: Nuovi rincari per i carburanti dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise sul gasolio, passato da 12,2 a 6,1 centesimi al litro. La rilevazione ministeriale di sabato indica sulla rete stradale un prezzo medio del diesel al self-service di circa 2,36 euro. In autostrada si arriva a 2,44 euro. Da lunedì prossimo, 28 settembre, scatterà il tetto annunciato da Eni, 2,19 euro per il diesel e 1,99 euro per la benzina. Il vicepremier Antonio Tajani rivendica il risultato per Forza Italia, Alleanza Verdi e Sinistra chiede invece un decreto del governo che imponga un limite ai prezzi.
3: Una grande folla ha accolto Papa Leone XIV a Parigi nella seconda giornata del viaggio in Francia. Durante la messa in piazza della Concordia, il pontefice ha invitato i cattolici a condividere la propria fede e a portare speranza dove prevalgono scoraggiamento e solitudine. Al centro dell'omelia anche il valore di ogni persona, che non può essere ridotto a un numero o un codice identificativo. Leone ha rivolto un incoraggiamento alle famiglie e ai giovani impegnati nella comunità. Nella visita al centro di accoglienza dedicato a Santa Bachita, ha richiamato la responsabilità di riconoscere chi viene escluso e chi difenderà la dignità dei migranti.
4: Veniamo alla cronaca. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nella notte nelle campagne tra Lodi e Lodi Vecchio, in località Bottedo. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sulla vicenda indaga la squadra mobile della questura di Lodi. Gli accertamenti devono chiarire le circostanze del ritrovamento e le cause del decesso. Secondo quanto riferito, non viene esclusa una morte violenta, ma questa possibilità resta da verificare. La procura sta valutando se disporre l'autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto.
3: Chiudiamo con lo sport. La Formula 1, George Russell ha vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian al volante della Mercedes dopo essere scattato dalla pole position sul circuito di Baku. Alle sue spalle hanno concluso le due Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. Charles Leclerc ha portato la Ferrari al quarto posto, quinta posizione per Kimi Antonelli, protagonista di una rimonta dalla 16ª casella della griglia. Sesto Lewis Hamilton con l'altra Ferrari. Antonelli, leader del mondiale, ha riconosciuto le difficoltà del fine settimana, segnato dai problemi nelle prove libere e dall'errore in qualifica. Il pilota italiano punta ora a ritrovare il passo nel prossimo appuntamento in Bahrain. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
5: Saranno suonati.
6: Ben trovati da Riccardo Pellegrini, ben trovati a Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente con le sue 4 novità quotidiane. E allora partiamo subito con la prima novità del giorno. Daniele Tosco, nuovo singolo, Conflitti.

saranno suonati Daniele Tosco con il singolo che anticipa quello che sarà il suo album. L'album si chiamerà Paura. Conflitti invece è il titolo di questo singolo, un brano sulla lotta per la propria identità in mezzo al grande rumore che fa il mondo. Saranno suonati spazio anche a Gianluca Moruso, Pura Conflitti.

0: a impazzire.
1: Pura così, questo è il singolo di Gianluca Moruso. Dopo la samba della caccia esce questa nuova canzone che racconta del disagio con la musica, una situazione complicata. C'è anche Davide Buzzi a Saranno Suonati. Matto

0: E noi si resta qua.
1: Il nuovo singolo di Davide Buzzi in promozione a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. E a chiudere

0: nostro.
1: Alessia Di Marcello in arte Sturzi con Vino Rosso, oggi completa la lista dei brani targati Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente che torna in radio domani alla stessa ora.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. La situazione non cambia dal precedente appuntamento. Traffico scorrevole lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi anticipiamo quindi che lungo la statale 24 del Monginevro, per lavori, sarà vietata la circolazione in mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di martedì 29 alle 6 di mercoledì 30 settembre. Al momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: dog, come home.
1: Sono le 21. L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: sono le 22.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci in le nostre sedi a Torino.
6: E sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.

0: sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.

0: sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: Sono le 23 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

0: Muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio.
1: È mezzanotte, l'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.